0: canto, mia ragazza, occuperò la piazza. Alcuni istanti concedi a miei guerrieri al coperto posar.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrir una bottiglia.
0: Obbligato! Io son già

per pochio vedo. E muovi paralitici, spettici, gli apopletici, gli asmatici, gli asfittici, gli isterici, i diabetici, corrisci timpanititi, le scrofole rachitidi, e fino al malifeno d'ogni modo di bel po'. Mirabile per cinici, mirabile per fede.

portato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, no! 30, no! 20, nessuno si scomenti! Per provarvi il mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio buona gente.

0: Ardir ha forse il cielo mandato espressamente per il mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Zotta?
1: Che cosa?

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si

0: Giovinotto!
1: Signore!
0: Sopra ciò! Silenzio, sai! Silenzio! Silenzio, oggi dispacciar l'amore è...

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che ne sé mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì,

0: Senatore!
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, ma è venuto a pranzo. Questi amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Ed io son disperato! Fuori di me son io, dottore! Ho d'uopo d'essere amato prima di domani! Adesso, su due pie.
0: Cospetto e matto! Recipe l'elisir, e il colpo è fatto!
1: E veramente amato sarò da lei!
0: A tutte io te prometto, se anticipar l'effetto del

0: Ben volontier, mi piace giovare a bisognosi. Hai tu denaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai, subito chi ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso.

0: spezzerei la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?

0: E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento io, del mio decotto.
1: Pazzia!
0: Pazzia, voi dite, incredula pazzia! Sapete voi della chimia potere il gran valore dell'elisir d'amore e della regina mignote. Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io no d'ogni mistura e d'ogni

0: spero te nell'affetto di non so qual crudele.
1: E tu?
0: Senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco

0: Non so più dove sia, giovani e vecchie, belle e brutte, mi voglion per marito.
1: E tu?
0: Aver un partito, appigliarmi non posso.